Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Nuova Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: E ti ho lasciato un post-it dove ho scritto quello che non va tra noi, che ci siamo promessi di dire tutto pur di non finire con...

0: alle 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Dimmi perché.

0: hasta la vista.
1: Tap Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri,

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Sono le 5 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 6:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le buone congiunzioni astrali vi daranno molta intraprendenza. Attirerete l'attenzione di chi vi sta intorno, soprattutto se di vostro interesse. Nel lavoro sarà una giornata ricca di idee e opportunità. Toro, in ambito affettivo, metterete da parte i problemi per far emergere cuore e passione. Nel lavoro l'attenzione sarà rivolta ai compiti da svolgere, sostenuta da sufficienti certezze. Sarete dinamici e conquisterete la simpatia di tutti. Gemelli, la quotidianità potrebbe arrivare ad un bivio. Anche se vi spaventa il cambiamento, quello che troverete potrebbe superare le vostre più rosee aspettative. Ci vuole un po' di coraggio. Cancro, preparatevi a gustare una forte ondata di passione capace di vivacizzare la vita affettiva, presente e futura. Nel lavoro sarà un giorno importante, avrete l'energia necessaria per ottenere quei riconoscimenti che aspettate da tempo. Leone, l'umore sarà al top e tutto scorrerà per il meglio. Nel lavoro avrete in mano le carte giuste per essere vincenti, sia dal punto di vista pratico che emotivo. Vergine, sapete che dentro di voi risiedono le forze necessarie per superare ogni ostacolo e raggiungere i traguardi desiderati. Affronterete una giornata lavorativa intensa con la consueta grinta. Bilancia, il vostro spirito propositivo avrà effetti positivi e vi darà grande soddisfazione. Sul fronte lavorativo vi distinguerete per l'impegno, dimostrando la capacità di affrontare le incombenze con grinta e determinazione. Scorpione, durante la giornata potrebbe capitare di incontrare persone nuove e interessanti che arricchiranno la vostra vita con le loro storie ed esperienze, ampliando gli orizzonti e regalandovi dei momenti da condividere con loro. Sagittario, potreste ricevere oggi una critica da parte di un collega che vi farà sentire sotto esame. Tuttavia cercate di non lasciarvi abbattere e imparate dagli errori per migliorare e crescere professionalmente. Capricorno, rigenerare le energie e ritrovare la pace interiore dopo ore intense e faticose sarà importante, soprattutto perché ci saranno molte situazioni che vi renderanno un po' nervosi. Acquario, è il momento di smettere di trovare scuse e di passare all'azione. Se avete perso il lavoro o dovete ancora metabolizzare una storia d'amore finita male, guardatevi intorno e lanciatevi in nuove avventure. Pesci, in queste 24 ore accadrà qualcosa di significativo. Tuttavia, non aspettate che le opportunità piovano dal cielo. La fortuna aiuta gli audaci, quindi datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Hölderlin. L'amore generò il mondo, l'amicizia lo rigenererà. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macu. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione. Posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. È caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti, i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio è il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
0: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Presse basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno, lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la salute pubblica.
1: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente alle operazioni di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende, più si riduce ed è prossima allo zero.
0: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
1: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare, partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà

0: All'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
1: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Music Box. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia electrified G80, berlina di rappresentazione da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, di motore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote. Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3, con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore termico, è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara, esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.
2: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore.
1: Intanto i vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stato crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, così la presidente venezuelana di interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
2: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
1: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena a Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra 2 persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
2: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
1: Formula 1, dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a 2 facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo. Delude la Ferrari, scattata dalla prima e dalla seconda fila, che chiude al 5° posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'8° con Charles Leclerc.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

Oggi il cielo si muove morbido, con velature leggere, massime 32 gradi centigradi, minime 20 gradi centigradi. Una luce più tenue, ma sempre estiva, perfetta per chi ama l'estate quando si addolcisce.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: A Bournemouth emerge un caso drammatico legato all'abuso di chetamina. Izzy Safferson Moralee, 22 anni, è morta dopo anni di consumo cronico che le aveva distrutto la vescica e ridotto il peso a 35 kg. Nel Regno Unito l'uso di chetamina è aumentato del 250% dal 2015 e anche in Italia il consumo è in crescita, soprattutto tra i più giovani. Un segnale che rende ancora più urgente affrontare la gravità di queste assunzioni.
2: Nell'inchiesta della Procura di Milano sulla chat interna di alcuni dipendenti ATM, dove circolavano foto di passeggere accompagnate da commenti sessisti, c'è ora un indagato per accesso abusivo al sistema informatico. La polizia locale sta effettuando perquisizioni, mentre ATM ha avviato un'indagine interna. Il caso era stato denunciato da una passeggera e rilanciato sui social, riaccendendo l'allarme su comportamenti gravissimi e inaccettabili nel servizio pubblico.
1: In Polonia è stato ucciso l'artista russo Semyon Skrepetsky, noto per le sue satire contro Vladimir Putin. L'uomo, 44 anni, è stato colpito da 5 proiettili a Biala Podlaska. Due cittadini bielorussi sono stati fermati vicino al consolato, ma al momento non risultano accuse formali. Skrepetsky, in esilio dal 2021 per timore di persecuzioni politiche, era noto per caricature provocatorie su figure chiave del potere russo. Le autorità polacche indagano sul movente.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: alle 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
2: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubi fragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
3: Una quindicenne è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torrefaro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
2: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna trentenne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
3: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto, la scorsa settimana Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
2: La MotoGP è a Yogura a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro 0 pesante per l'italiano, così come anche per Bagnaia. Il ducatista è fermato da un problema tecnico. 4° di Gianantonio, 7° Marc Marquez.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Di una lettera a mano tua che quasi volevo leggere, invece c'era un sigillo nero di pura pece su carta bianca con penna fucsia, in corsivo minuscolo di una bimba con la gonna rosa, pure la cuffia abbinata alla punta di una

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

tutto molto bene, per carità, tutto molto bene, ma vorrei fare un elenco molto breve, un elenco puntato, come si faceva al liceo, come si faceva all'università, un elenco puntato. Allora, lunedì, quindi già, come dire, giornata il lunedì, che di per sé per molte persone è complicata, anzi facciamo un passo ancora indietro. Weekend molto intenso, weekend in cui ho lavorato moltissimo. Iniziamo con questo primo punto, così, no? Prima cosa, lunedì alle 9 del mattino, registrati 29 gradi in quel di Cari, del Carpegiò, dove ci troviamo anche oggi. Un traffico che inizia a essere piuttosto fastidioso al mattino per via della nota chiusura delle due gallerie Cotto del Sorelei e Signai, dovrebbe essere, sì. Una prospettiva al peggioramento di questo traffico, perché ricordiamo che ancora non siamo in alta stagione turistica e soprattutto le scuole sono chiuse. Un'innumerevole quantità di automobilisti totalmente incapaci di guidare e di, come dire, ottimizzare i tempi in un traffico congestionato che già, come dire, di suo tende a rallentare. Se tu dormi in piedi alle rotonde, agli incroci, eccetera, non stai migliorando la situazione. Questa piccola nota di redazione che è giusto dare. WhatsApp che si è scollegato dal computer e quindi ora dovrò ricollegarlo. Il programma bellissimo che insomma utilizziamo noi come tante radio per andare in onda, che si chiama MB Studio, che per qualche motivo decide di non volersi avviare questa mattina. Quindi in generale un'esistenza permessa solo dall'esposizione continua a getto d'aria da ventilatore. Numero di 2 minimo docce al giorno da effettuare, questo mettiamolo in mezzo, tutta una serie di cose. Ci sono i mondiali e l'Italia non c'è, mettiamoci anche questo, non ne frega nulla, però mettiamoci anche questo. Devo aggiungere altro? Serve davvero che aggiunga altro? Secondo me no. Sicuro che se ci penso un attimo viene fuori qualcosa sicuro, qualche altro punto lo trovo, guarda, da aggiungere a questo elenco che già basterebbe per farmi dire grazie, per oggi è tutto, ci risentiamo a settembre, perché questa sarebbe, diciamo, la cosa giusta da fare, credo, arrivati qui. E invece no, invece saremo qui a farvi compagnia anche quest'oggi fino alle 12, pazientemente, non voglio dire eroicamente perché mi sembra un po' troppo, sinceramente sono persone che si fanno un mazzo così davvero, non come noi che non facciamo nulla, parliamo a un microfono, quindi non mi sembra il caso, per me. Però siamo anche reduci da un bel weekend, certo faticoso a livello organizzativo, però molto bello, con questa diretta fiume dalle praticamente 7 di sera fino alle 2:30 di notte di sabato. Bello, bello, molto bello, molto bello. Seguire DJ si chiama Oss, è andata molto bene la serata, tutti molto felici, sono davvero tanta gente, stupendo. Tutto questo sarebbe Top Italia Radio, sarebbe una giostra, sarebbe programma che inizia appunto adesso, è iniziato già da un po' in realtà, ma comunque va bene, facciamo la copertina un po' in ritardo e lo facciamo aiutandoci anche con la voce dell'ottima, sempre ottima, Miley Cyrus. Vai.

0: Sempre ottima Miley Cyrus, va sempre molto bene. Direi che tutto ottimo. Aspetta, cos'è sta roba? Cos'è che abbiamo qua oggi come materiale? Come materiale, aspetta, che intanto arrivano dei contributi dallo spazio praticamente. No, questo è ancora Morricone. Che non è male, lo lascerei anche tutta la mattinata io. Cioè, perché fare la trasmissione quando possiamo sentirci la colonna sonora di the Good, the Bad and the Ugly? Bellissimo. Purtroppo non si può, purtroppo non possiamo farlo. E vabbè, vi accontenterete della mia voce per oggi, anche e soprattutto di una serie di belle canzoni che metteremo qua e là.
1: Avete caso?
2: È in malattia da 2 settimane. Peccato che ieri sera l'abbiamo visto al concerto. Siamo infatti specializzati nel controllo di dipendenti di cui si sospetti un utilizzo improprio di giorni di malattia, permessi o infortuni.
0: Sì.
2: Verifichiamo la reale condotta del lavoratore durante l'assenza.
0: Giusto, giusto.
2: Abbiamo prove
0: degli snitch
2: documentali da utilizzare in sede legale o disciplinare.
0: Mm.
2: Eh sì, operiamo anche per i permessi di legge 104 utilizzati per tutt'altro.
0: Ah.
2: Falso assentismo? Scopri la verità. Scrivi dipendente nei commenti.
0: Cioè, falso assenteismo non è proprio assenteismo, non è che deve essere falso. Già assenteismo in sé comprende l'idea di qualcosa di illecito. Falso assenteismo vorrebbe dire che fai finta di assentarti in maniera ingiustificata dal lavoro e invece ci vai. Cioè, vorrebbe dire un po' strana come cosa, no? Vabbè, sentiamo il Music Box, prego. Music Box.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
4: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
3: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
4: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
5: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
4: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
5: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
4: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
5: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a 2 passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
6: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Che ascoltiamo sempre con grande piacere, devo dire. Super Trailer, grazie mille. No, volevo dire che forse una serata peggiore di questo inizio di lunedì torrido ce l'hanno avuta i fan dei Linkin Park che erano a Firenze a vedersi la loro band preferita alla Bizarno Arena di Firenze qualche giorno fa. Io non so bene, ogni tanto l'organizzazione di sti concerti, io non so cosa facciano, non so cosa abbiano nella testa, veramente. Tu sai che mentre i fan erano lì che aspettavano di sentire, appunto, diciamo, un genere che è praticamente questo, no? Sentiamo questo qua. Purtroppo la voce è cambiata, però insomma non importa, questo è il genere. Si sono sentiti mettere Sal da Vinci con la canzone. Sai che prima per scaldare un po' la folla mettono dei dischi, no? Sal da Vinci non è in target, però non facciamo sentire l'audio perché potrebbero esserci bestemmie, non lo so, potrebbe esserci qualunque cosa. Questa.
10: E te per sempre legati per la vita.
9: Io posso dire, ultimamente ho visto un po' di concerti in Italia e non solo in Italia, anche all'estero. Posso dire che in Italia ogni tanto sembra che vogliano fare proprio del male agli spettatori, cioè proprio ci sia un accanimento sadico in tutto. Potrei fare un elenco di robe, guarda, dai prezzi del bere alle file, tutta una serie di cose. Sembra che in Italia proprio vogliamo far soffrire chi va ai concerti, cioè tipo devi un po' sudartelo sto concerto, no? E quando te ne vai deve un po' essere un Vietnam, che sei passato da una cosa, sai che il più bello, guarda, lo racconterei, farei anche i nomi, tanto ma chi se ne frega, sì, mettiamo, diciamo pure tutto, tanto chi se ne frega. Si chiama, se non sbaglio, Parco della Musica, il posto dove ero stato l'anno scorso a vedere una band anche qui, bella spinta, bella Nine Inch Nails, belli cattivi, così. Io vi dico solo una cosa: parcheggio su un prato, c'era un mega parcheggio su un prato, questi geni, eravamo penso 100.000 persone, non lo so, vuol dire eravamo un sacco, questi geni sono riusciti a predisporre solo una via di uscita da quel parcheggio. Dico solo questo. Una forse due, una roba del genere, però per fare 50.000 macchine, magari non tutti erano in macchina, ma molti vi assicuro che erano in macchina, ci abbiamo messo forse 3 ore a uscire dal parcheggio. Vi dico solo questo. Poi lasciamo perdere il resto, guarda. Quindi sono molto solidale con chi è andato a vedere Linkin Park, poi non so neanche come sia andato il concerto dopo, credo bene. Però leggo alcuni commenti, uno dei momenti più brutti della mia vita, come rovinare un concerto, questo per la scelta della playlist prima, naturalmente.

0: mancava solo Bob Sinclair praticamente sabato, DJ si chiama Osta, poi c'erano tutti, mancava solo lui, all'ultimo non è potuto venire, peccato, se no davvero avremmo fatto unplanned, come si dice.
1: Un caro saluto da Mario Giuliacci. Che tempo farà nei prossimi 10 giorni, con tendenza fino a 15 giorni?
0: Sentiamo.
1: Bene, diciamo 3 protagonisti di rilievo in scena nei prossimi 10-15 giorni.
0: Sì.
1: Ovviamente la vampata africana, l'anticiclone nordafricano avanti, come avevamo previsto il 21 giugno, andrà avanti fino alla fine del mese, fino al 30 di giugno.
0: Domani.
1: Sì, nei prossimi giorni, tra oggi ma domani, anche domani, avremo l'apice di questa nuova vampata nordafricana con temperature di 35-38 gradi, ma non di 40 su Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Casertano, Fonciano e interno della Sardegna. Le regioni più fresche paradossalmente saranno la Calabria e la Sicilia e le coste della
0: Ma perché? Cos'è questo contrappasso che stiamo subendo in Valle d'Aosta? Mi spiegate? Non è possibile.
1: La perturbazione atlantica in arrivo dal nord atlantico, quindi seguita da venti freschi, raggiungerà alla fine del primo di luglio le regioni alpine e i Balcani, per poi travasare il 2 sulle regioni adriatiche sopra.
0: Quindi se devo fidarmi del colonnello Giuliacci, dopodomani tra 3 giorni dovremmo sentire un piccolo cambiamento
1: da prima sulle regioni settentrionali, soprattutto forte su Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, e poi giù fino a portare temporali violenti sulla Puglia, Lucania e anche sulla Calabria. Terzo protagonista, l'anticiclone dell'Azzurro.
0: Può esserci mai un bollettino meteo senza l'anticiclone delle Azzorre? È impossibile, credo sia vietato per legge, non possono.
1: L'arrivo di queste correnti fresche entro il 4 di luglio arriva l'anticiclone delle Azzorre, bel tempo, temperature certo estive perché prevarrà il bel tempo, ma temperature che saranno quasi ovunque superiori a 32 gradi, qualche punta di 33-34 gradi potremmo averle sul Piemonte e sulla Lombardia.
0: Va bene, ok, quindi mi pare che qualche elemento di ottimismo ci sia, no? Sì, dovrebbe esserci. No? Siamo in quel punto in cui non puoi neanche augurarti che piova, perché se piove in questa situazione c'è il rischio che succedano dei casini, come si è visto tra l'altro qualche giorno fa, che ha fatto un quarto d'ora di pioggia, hanno chiuso 2 strade subito in Valle d'Aosta. Quindi c'è da augurarsi che rinfreschi più che piova, quindi diciamo, poi una leggera pioggia, se proprio potessimo scegliere una cosa proprio leggera, non troppo, magari spalmata su un giorno anziché in un quarto d'ora, cioè, questo potrebbe essere l'idea, no? Quindi non posso neanche fare la danza della pioggia, volevo farla ma non si può, non è giusto, bisogna stare vabbè, ce l'abbiamo la danza della pioggia, aspetta, vediamo un po', dovremmo avere anche questo, vediamo, tanto il mio ventilatore continua ad andare, questa è la danza della pioggia. Cioè adesso sto leggendo i commenti a sto video, qui per invocare la pioggia. Sono qui e invoco la pioggia per tutta l'Italia e l'Europa, grazie mio Dio, dice un utente, si chiama Maria Sesta. Invece di studiare chimica per domani, confido nella pioggia per l'allerta. Ok? Lo faccio tutte le sere da anni, mi aiuta molto a calmarmi, scrive un'altra. Venite tutti qui per l'allerta meteo, ma cosa? Non lo so. Incredibile, vabbè, non credo funzionerà così a occhio, credo di no, però possiamo intanto consolarci con, abbiamo gli spot? Non abbiamo gli spot, bene, non ho ancora imparato il clock orario dopo 10 anni che lavoro in radio. Mettiamo un disco a questo punto, c'è un pezzo che porta nel nome della band il mese di agosto, per stare in tema, August Moon.

0: Enrique Iglesias in questo disco con Farruko, però in realtà dobbiamo essere precisi. Allora, se dovessimo mettere un disco di Enrique Iglesias, la hit del momento non è questa, ma è un'altra. Aspetta, vediamo un po', se abbiamo questa.
1: Te mire de pronto y te empecé a querer.
0: Sempre grazie a Instagram e TikTok, disco dell'82. Bellissimo, bellissimo.
1: No me di mis pasos e caí en tus brazos.
0: Però posso dire una cosa, a me sta cosa piace, cioè che i social tirino fuori ogni tanto dischi altrimenti non dico dimenticati, perché sono dei grandi classici della musica eccetera, però che non passerebbero in radio, che non ascolteremo, perché è vero, purtroppo è così. Bella sta cosa, ogni tanto vai a vederti le classifiche di streaming di quel mese, vedi un disco degli anni 80 così a caso, poi scopri che è per un trend su TikTok, ma va bene, chi se ne frega, almeno uno lo sente, cioè, un ventenne lo ascolta, non avrebbe mai potuto fare in vita sua altrimenti, no? Bellissimo, bella bella bella. Bene che ascolti solo 5 secondi, per il resto del disco non sai neanche come fare. Cantieri stradali, leggo. Traffico in tilt in Bassa Valle. Fino a 10 km di coda tra Châtillon e Pont-Saint-Martin. Questo nella giornata di ieri, soprattutto, credo. A causa dei cantieri sull'autostrada A5 e sulla strada statale 26. Temperature ben oltre i 35 gradi, giusto per rendere le code ancora più piacevoli. E coda che è andata lentamente smaltendosi nella serata, appunto, di ieri domenica sera. Questo soprattutto per i rientri verso Milano e Genova. Peraltro chi andava in quelle direzioni ha avuto rallentamenti ulteriori anche ad Albiano, sulla tratta tra Ivrea e Santiago, a quello ormai siamo abituati. Code segnalate anche sulla statale 26 ieri tra Verres, dopo Verres e Pont-Saint-Martin. Sì. Regolare amministrazione, assolutamente regolare amministrazione. Bene, un altro disco a questo punto, scusami, li abbiamo nominati, mi sembra anche giusto metterli, Linkin Park, li ascoltiamo con questa qua, Castle of Glass, giusto?

0: comunque partita anche la stagione, come abbiamo detto poco fa, in effetti implicitamente, la stagione turistica. Stagione turistica che, secondo quello che dichiarano da Adava, ovvero gli albergatori valdostani, è partita bene. Rimane un problema che ormai mi pare strutturale, che è quello di trovare lavoratori stagionali. Ci sono già località di montagna piuttosto affollate, anche se i soggiorni sono sempre più brevi, da quello che dice Luigi Fossono, appunto presidente di
1: in pianura Adava. Ci aiuta.
2: Ci aiuta veramente tanto. Ho sentito il rapporto così dei componenti del direttivo della Adava e tutti dicono la stessa cosa. C'è qualcuno addirittura che cerca il fresco ad Aosta, ma forse ha sbagliato indirizzo in questo momento, però sì. In giro nelle valli, nelle testate di valle c'è veramente il pienone in questi giorni.
0: Sì, che poi è davvero surreale la situazione, perché anche nelle valli, cioè io ieri mi trovo a Rem, anche nelle valli c'hai 25 gradi, c'è cioè una situazione abbastanza incredibile. Ieri alle, non so, 9:30 di sera c'erano 20 gradi ed ero quasi a 2000 metri, c'è cioè una roba assurda. Quindi però non diciamolo troppo, perché come dire, le persone vengono sperando, immaginandosi che persino ad Aosta ci sia del fresco rispetto, perché poi probabilmente rispetto a Milano sì, immagino di sì, però insomma comunque non diciamolo troppo, facciamo finta di nulla, sì, facciamo finta di, andiamo avanti, non parliamone troppo. L'audio che avete sentito era di Luigi Fosson, intervistato dal Rai News. E poi insomma molti stanno parlando di queste cascate d'acqua che sono state riprese il 25 giugno scorso, qualche giorno fa, dalla parte, nella parete nord del Cervino, dopo le forti piogge, in cui sono viste queste cascate d'acqua scendere proprio dalla vetta del Cervino. Una cosa piuttosto strana, perché stiamo parlando, come dire, di una vetta che sta intorno ai 4400, quello che è, insomma, metri d'altitudine, dove di solito nevica, cioè dalla pioggia, una cosa piuttosto strana. Quindi è stata ripresa questa cosa, è stata diventata un po' il simbolo del cambiamento climatico, delle temperature molto alte. Anche Luca Mercalli, meteorologo notissimo, dice: sono immagini che non dovrebbero più stupire, è sconvolgente, ma si tratta di fenomeni già visti, che però non riescono mai ad attivare una riflessione vera sulle cause, che sono tutte umane. No, ferma. No, magari dopo questa, magari la mettiamo dopo. Mi sono pentito subito, guarda, dopo un secondo che l'avevo messa, ho detto no, scusa, alle 9:57 non si può. No, non si può assolutamente, c'è un limite. Mettiamo, ascolta, siamo tornati da una serata di DJ. Stiamo un po' ancora su quei BPM, per favore. Dai.

0: Artemas. Ci colleghiamo con le notizie, sentiamo la redazione. Prego, prego, prego.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che domenica sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
1: È stata investita da una moto a Torre Faro di Messina, così è morta una quindicenne domenica sera dopo le 23. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale.
2: Shahadat Hossain non è solo l'uomo accusato di aver massacrato a colpi di mannaia i coniugi Din e la loro figlia Aroa nell'appartamento di Casalotti, periferia nord-ovest di Roma. È anche un volto noto della comunità bengalese della capitale. Attivista del Bangladesh, del principale partito nazionalista e conservatore del paese, tornato al potere dopo quasi 20 anni.
1: La FA continua a investire tutta l'Europa ed è previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e, secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
2: Sono almeno 38 i raid nell'est della Afghanistan dopo i raid aerei di precisione lanciati sul paese dal confine del Pakistan. Obiettivo dei raid, rifugi in Afghanistan di talebani pakistani. Si contano anche 163 feriti, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il Pakistan, l'offensiva è scattata in risposta a recenti e molteplici episodi terroristici. Oltre ai raid aerei, anche attività di terra nel distretto di Bajuar, dove sono stati uccisi altri 4 terroristi, compreso un capo dei talebani.
1: I mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Ostacchio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30, Germania-Paraguay.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Capita spesso, ad un tavolo di ristorante durante una gita fuori porta, sotto un ombrellone in spiaggia o in cabinovia durante una vacanza in montagna. Basta ascoltare qualche conversazione per sentire sempre le stesse frasi sulla politica. Sono tutti uguali, pensano solo ai privilegi, litigano in aula e poi vanno a mangiare insieme. È un sottofondo alimentato da delusioni reali di cui tenere conto, ma c'è anche demagogia e populismo che trovano terreno fertile nella sfiducia diffusa. In politica ho visto di tutto: carriere interminabili, ascese rapidissime e cadute improvvise, leader straordinari e autentici improvvisati. Ho incontrato colleghi preparati, capaci e generosi, ma anche cialtroni da competizione. E ho imparato un'altra lezione molto italiana. Ci sono persone che, finché ricopri un ruolo istituzionale, ti considerano indispensabile, quasi un amico inseparabile. Poi, nel momento stesso in cui non hai più una carica, spariscono. Troppo spesso la politica è simile a un grande labirinto di specchi deformanti. C'è chi viene ingigantito oltre i propri meriti e chi viene demolito oltre i propri errori. E troppo spesso si finisce per credere che sia il caso e non il voto dei cittadini a decidere chi arriva nelle istituzioni. Attenzione alla delegittimazione totale, perché una cosa è criticare la cattiva politica, un'altra è convincersi che tutta la politica sia inutile o marcia. La critica è essenziale alla democrazia, l'antipolitica invece rischia di svuotarla. Già nel Risorgimento e nell'Italia post-unitaria si denunciavano trasformismo, retorica e corruzione. Nel Novecento ci sono stati autori come Flaiano, Montanelli, Guareschi e Biagi che hanno trasformato la critica politica in un vero e proprio genere letterario. Oggi però il problema è amplificato dai social network, dove ogni discussione diventa immediatamente uno scontro. Così si perde la capacità di distinguere fra persone serie e quelle incompetenti, fra amministratori validi e opportunisti, e la conseguenza è meno partecipazione, più astensione, più rabbia emotiva e più spazio per estremismi e leadership che prosperano sulla sfiducia. Il vuoto non resta mai vuoto. A riempirlo arrivano tecnocrazie, populismi permanenti, influencer o poteri che non hanno la stessa legittimazione democratica. Molta antipolitica nasce da fallimenti reali, corruzione, autoreferenzialità, distanza dei cittadini, e sarebbe sbagliato ignorarlo, ma le risposte che produce sono spesso peggiori delle domande che pone. Bisogna pretendere una politica migliore, più competente, più trasparente, più credibile, più vicina ai problemi concreti delle persone, ma l'idea che la politica non serva più può diventare un problema ancora più grande.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Paola Iezzi, sempre più lanciata nella sua carriera da solista, dopo ovviamente Paola e Chiara, tutto quello che conosciamo, anche come giudice mi pare continui la sua esperienza X Factor. Club Astronave in diretta alla Giostra, alle 10:10 minuti arriva Cry Baby di Climax.

0: dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati! Ti aspetto.

devo ricordarmi di non mangiare i ceci al mattino. In questo momento la mia bocca è tipo una ciotola di hummus. Diventa difficile qualunque azione radiofonica. Molto difficile, molto difficile. Soprattutto disannunciare questo disco, Keep Going Up. Vabbè, ci sono altre notizie in realtà interessanti dal weekend. Ci sono stati eventi un po' su tutto il territorio. Vabbè, lasciamo per il calcio. Voglio parlare di calcio a 6 con il Sikurtom che ha vinto il trofeo Avis di Gressan. Diciamolo, diciamo. Benissimo, molto bene, molto molto bene. Vabbè, questa è una delle tante notizie, in realtà non è l'unica. Abbiamo un bronzo ai campionati italiani assoluti di Trials o Trials di Michel Negrini, bravo. E poi insomma un sacco di altre cose, proprio un sacchissimo di altre cose. Le vediamo dopo però, perché adesso devo masticare l'hummus e quindi sembra la cosa più giusta. Ascoltiamo i Blink.

0: Versione vagamente trap dei 30 Seconds to Mars in questa Seasons che abbiamo sentito alle 10 quasi e mezza, 29 per essere precisi. Direi che possiamo iniziare a collegarci con insomma, il blocco centrale, quello dove ci sono sia le notizie locali sia il music box, e ascoltare appunto qual è la pillola, la perla di oggi all'interno di questo spazio dedicato un po' alla storia della musica. Intanto stavo scorrendo sulle altre notizie, naturalmente, no? Le altre cose successe in Valle d'Aosta che succederanno in questi giorni. Come sempre d'estate esplodono tutti gli eventi, ne sto contando così tanti che quasi quasi non ne parliamo proprio, perché sennò diventa impossibile, cioè sono veramente troppi. Ci sono stati gli Zen Circus che ai Trouble hanno fatto ballare e cantare tutti nella cornice di Musica Stelle. Noi vi abbiamo raccontato dal vivo la serata DJ Schiama Osta sabato, e ci saranno ancora tanti momenti e appuntamenti anche insieme a Top Italia Radio sul territorio valdostano prossimamente.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

0: Sta circolando sui social il video di una donna conosciuta su un sito di incontri che segue un uomo per strada, insistendo nel voler parlare della loro relazione, una relazione che in realtà non è mai esistita. Nel filmato, pubblicato dalla pagina Positivo, la si vede pedinarlo e tentare di avvicinarlo nonostante i suoi rifiuti. Un comportamento ossessivo che ha riacceso il dibattito sui rischi delle conoscenze online.
1: Nel primo sopralluogo della Protezione Civile e dei sindaci lungo la strada statale 26 dopo la chiusura del raccordo A5 strada statale 27 e delle gallerie Côte de Sorrelay e Signaies, il capo della Protezione Civile Valerio Segor, con amministratori locali e SAV, ha monitorato il traffico nella fascia più critica della giornata. Al momento la situazione è risultata scorrevole. Previsti nuovi cartelli per indirizzare soprattutto i mezzi pesanti e ulteriori verifiche saranno effettuate nelle prossime settimane con l'aumento dei flussi turistici.
0: Ora una riflessione del direttore generale Associazione Nazionale Mutiliti e Invalidi del Lavoro, David Mosseri, che richiama il valore dell'esserci l'uno per l'altro nei momenti più difficili, un invito a guardare con coraggio anche gli abissi del nostro tempo. Un coraggio che nasce dall'esempio delle famiglie delle vittime e dalla forza dell'incontro. Mosseri invita a diventare oltre uomini, non eroi invulnerabili, ma persone capaci di trasformare il dolore in azione per dare voce e speranza a chi l'ha perduta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: lasciato andare qualche giorno fa, lui si chiama Dominic Harrison, il loro nome è questo, ha uno sfogo sul palco di un concerto in cui addirittura ha finito piangendo, davvero in un momento toccante, con tutto il pubblico assolutamente estasiato, insomma ha detto è passato un periodo difficile, voi c'eravate per me, sappiate che io ci sarò sempre per voi, insomma tutto il discorso, quindi un po' sopra le righe tante cose, però commovente, che ha toccato molto i suoi fan. Ora noi sentiamo 30 secondi di spot, poi torniamo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Qualche giorno fa riportavamo le parole del capoccione della Apple, come si chiama, Tim Cook, se non sbaglio, che diceva che i prossimi modelli costeranno di più e devono aumentare i prezzi in generale di tutti i telefoni, i computer, perché costano molto di più i microchip. Vi sarete accorti, se siete tra quelle persone che ancora credono nel principio per cui esce un nuovo articolo, faccio passare qualche anno e me lo compro quando il prezzo si abbassa, che questa cosa non funziona più. Adesso vedevo un articolo che si occupa di questo, no? Un articolo di giornale che si occupa di questo e ha fatto un po' il punto, per esempio, sulle console. Quando è uscita la PlayStation 5 nel 2020 costava 499 euro e molti hanno detto: no, beh, io quella cifra lì non la compro, aspetto qualche annetto, tanto che fretta ho, e poi quando la abbasseranno, perché tanto l'hanno sempre fatto, la compro a 200-300 euro, easy proprio. Bene, attualmente costa 650 euro, quindi conveniva comprarla prima. L'Xbox uguale, costava nel 2020 500, ora ne costa 600. Stesso discorso per alcuni computer, ad esempio il MacBook Air, quando è uscito, pensate, tra l'altro a marzo di quest'anno, pochi mesi fa, costava meno di oggi, circa 250 euro in meno. Quindi a quanto pare, adesso ovviamente siamo in una particolare congiuntura astrale sfigata, perché ci sono i microchip che costano un sacco e quindi per questo stanno aumentando i prezzi, però c'è da stare attenti, insomma, a fare questi ragionamenti un po' attendisti.

0: Colleghiamoci con la redazione, sentiamo le news.
1: Sono le 11:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
3: Il sisma in Venezuela. Oggi abbiamo recuperato persone in vita. Non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana di interim Rodriguez, che poi precisa: alla Guaira recuperata la luce per il 75%, l'acqua per il 60%, la viabilità 90%. Il lavoro di salvataggio non si ferma. Intanto dall'esilio la leader dell'opposizione Nobel per la pace Corina Machado annuncia: è giunto il momento, è mio dovere stare accanto al mio popolo. Ne avrebbe già parlato con funzionari americani, ma l'amministrazione Trump non sarebbe entusiasta dell'idea.
4: Ora la cronaca: è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, una struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio, che dopo aver investito il bambino si è data alla fuga.
3: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena a Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero, che indagano per capire cosa sia successo.
4: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dal GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
3: Il tennis: il match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso il rientro in campo a Wimbledon e Jannik Sinner è pronto a rimettere i piedi sull'erba britannica. L'azzurro arriva al torneo da campione in carica e dopo un mese di stop che gli è servito a superare i problemi fisici patiti a Roland Garros. Nel torneo inglese difenderà il titolo senza Alcaraz ed è il favorito. Il suo percorso comincia oggi contro Kecmanovic.
4: Ed è tutto, a più tardi.

voce che avete sentito è di Fiamma Luce, il karma ti punirà. Volevo salutare anche Piero, Giuliana, tutti quelli che scrivono su WhatsApp al 349 722 5831. Siamo in diretta, ci sono i Rolling Stones.

0: di voi è abbastanza masochista da seguire i mondiali di calcio, ma in generale il calcio negli ultimi anni, vi sarete accorti che i calciatori indossano dei reggiseni, che non sono ovviamente dei reggiseni inteso in senso normale, ma sono degli sport bra, sono dei top, diciamo, che mettono sotto la maglietta e che si intravede anche un po', no? Perché hanno una roba, diciamo, solida sotto. In effetti contengono semplicemente un GPS, un dispositivo che non limita solo quanto corrono, ma anche le variazioni di velocità, i cambi di traiettoria, la frequenza degli impatti con la palla, insomma, sono monitorati a livello di dati in maniera praticamente ormai scientifica, si può dire. Posso dire una cosa? La rovina del calcio. Lo dico, l'ho detto, sì, Sì, sì. Sì, perché sono anni che stanno trattando i calciatori come fossero ciclisti, è una roba secondo me sbagliatissima. C'entra però mia polemica personale, chiudo la polemica tra me e il sottoscritto, come direbbe il poeta, e ci colleghiamo, a proposito di poeti, col meteo, che ha sempre quella sorta di retrogusto lirico. Sentiamo.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Oggi il cielo si muove morbido, con velature leggere, massime 32 gradi centigradi, minime 20 gradi centigradi. Una luce più tenue, ma sempre estiva, perfetta per chi ama l'estate quando si addolcisce.

Coez e Malasatei, il tutto prodotto da Supreme, che si conferma insomma bravissimo in questo, in tanti generi, tra l'hip hop e quello un po' più mainstream radiofonico, in cui è entrato alla grande anche negli ultimi anni. Vedo che aprendo i principali quotidiani in questo momento alle 11.21, visto che siamo in diretta facciamo anche questo, quotidiani nazionali, si parla moltissimo del caldo, dell'ondata di caldo che è un po' ovunque in Europa. Adesso non voglio essere pesante su sta roba, però anche vedo che la RAI apre con questo e quei dati dell'OMS che parla di 1300 morti in una settimana in Europa dovuti al caldo. Ovviamente qui sono cause dirette e indirette, immagino, cioè c'è un po' di tutto all'interno di questo, e soprattutto sembra proprio che non ci sia un grande spazio per l'ottimismo nelle prossime settimane, tant'è vero che anche lo stesso Mercalli mi pare abbia ripetuto di insomma prepararci un po' tutti e attenderci ancora caldo per un po', insomma non mi pare che questo cambierà. Ci ho detto, abbiamo parlato ovviamente del tempo, molte persone, caldo o non caldo, si preparano per le vacanze in questa fase, no? Sapevate che secondo gli esperti, quando partite per le vacanze, per il mare, quello che è, sarebbe sempre meglio preparare lo smartphone, oltre che la valigia, dovreste preparare lo smartphone prima di partire per avere meno brutte sorprese quando arrivate all'estero. Si parla di traduttore, sim virtuale e U-Travel come tre capisaldi di questa sorta di ordine allo smartphone che in teoria andrebbe fatta quando si va all'estero. Tra poco approfondiamo perché sono curioso, non ho mica mai capito ancora.

0: this.
1: Siamo reduci da una serata dove i protagonisti sono stati dei DJ, quindi anche oggi vogliamo ancora un po' restare in questo mood con Benny Benassi, che di questa categoria fa parte. Ha portato anche lui il modo di fare dance in giro per l'Europa e per il mondo degli italiani.

0: Pezzo si chiama Let Me Go di Benny Benassi. Adesso colleghiamoci col Music Box e sentiamo chi c'è nell'ultimo spazio del roster di oggi, poi naturalmente continueranno dalle 12:30 in poi, dedicato a un classico della musica.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in

Spice Girl, ma cambiamo genere perché andiamo sull'almanacco. L'almanacco oggi è il 29 giugno. Compleanni illustri di oggi nella storia della musica, possiamo citarvi il batterista dei Between the Buried and Me, che devo dire non conosco, Blake Richardson, che nasceva oggi nell'84. Nasceva oggi anche Eric Rickson, che ha fatto parte dei Thin Lizzy e dei Dem come tastierista nel 47, è nato. E nasceva anche oggi nel 48 Ian Paice, in questo caso batterista dei Deep Purple e poi anche dei Whitesnake, altro gruppo molto sottovalutato. Oggi, sempre 29 giugno, moriva a Santa Monica Tim Buckley, a soli 28 anni, nel 75. Davvero, insomma, una dinastia, quella dei Buckley, non fortunata, per usare un eufemismo, a livello di prematurità dei decessi. Anche il figlio, purtroppo, insomma, non è andata tanto meglio. Anzi, nel 68 si svolge a Londra, oggi, a Hyde Park, il primo Free Rock Festival, con i Pink Floyd, Jethro Tull, Roy Harper e i T-Rex. Beh, festival non male, eh? Non malaccio. Oggi usciva infine nel 79 per la A&M il singolo dei Supertramp, Breakfast in America, che sono un grande classico dei Supertramp. Usciva anche infine, giuro che ho finito, nel 2004 per la Hollywood il secondo disco dei Breaking Benjamin, We Are Not Alone, sarà disco di platino negli Stati Uniti e anche disco d'oro in Nuova Zelanda. Tutto questo per darvi qualche idea, se mai ne aveste bisogno, voleste suggerirci un disco, libero per chiudere in bellezza, al 349 722 5831.

Despicable Me 4 di Pharrell Williams, film d'animazione molto bello, molto apprezzato, uno dei più riusciti, credo, degli ultimi franchising Pixar, dovrebbe essere, vado un po' a memoria, dovrebbe essere, va bene, benissimo. Intanto volevo solo dirvi, non per fare quello che segue i mondiali, cosa che assolutamente non sto facendo, che oggi c'è Brasile e Giappone e molti la stanno già battezzando una sorta di messa in scena, una sorta di film reale di Holly e Benji, perché in effetti Holly e Benji era un po' questo, c'era da un lato un giapponese, dall'altro un brasiliano, insomma c'era sempre un po' questo dialogo tra queste due realtà, insomma, no? Tra questi due mondi diversi, da un lato appunto la patria del pallone e dall'altro quello del Giappone, che invece aveva questa grande fascinazione e cercava di carpire qualche segreto. Chissà come andrà quest'oggi alle 19, è molto atteso questo match, anche perché una è una delle rivelazioni al momento di questa competizione, l'altra rimane un'istituzione, il club più, credo ancora più titolato a livello di mondiali vinti.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude il quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromel, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

causa di errori di calcolo piuttosto banali, infatti, dal sottoscritto. Non faremo il ballottaggio, anche se avete chiesto varie canzoni per il disco libero. Vado io con una di quelle che avete appunto così chi è scritto al 349 722 5831. Secondo me potrebbe essere una buona giornata per sentire George Harrison. Sì, dai.

0: di George Harrison che abbiamo sentito in chiusura come disco libero di oggi. Con questo direi che da Riccardo è tutto, da Livia Caro Peugeot anche, ci risentiamo domani dalle 9 in poi, ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma sono città bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer definito silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
1: Megan Olivieri, il 51enne arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villarmè a Sanremo. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
2: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
1: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti-Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
2: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Si scava anche a mani nude tra i palazzi crollati. A quattro giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono due ragazzi estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaiara. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
1: Il calcio inizia l'europeo per l'Italia Under 19 che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone B, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche due classe 2009, il baby fenomeno della Roma Arena ed Elimo Gale della Juventus.
2: Con questo è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.

0: direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: A Bournemouth emerge un caso drammatico legato all'abuso di chetamina. Izzy Safferson Moralee, 22 anni, è morta dopo anni di consumo cronico che le aveva distrutto la vescica e ridotto il peso a 35 kg. Nel Regno Unito l'uso di chetamina è aumentato del 250% dal 2015 e anche in Italia il consumo è in crescita, soprattutto tra i più giovani. Un segnale che rende ancora più urgente affrontare la gravità di queste assunzioni.
3: Nell'inchiesta della Procura di Milano sulla chat interna di alcuni dipendenti ATM, dove circolavano foto di passeggere accompagnate da commenti sessisti, c'è ora un indagato per accesso abusivo al sistema informatico. La polizia locale sta effettuando perquisizioni, mentre ATM ha avviato un'indagine interna. Il caso era stato denunciato da una passeggera e rilanciato sui social, riaccendendo l'allarme su comportamenti gravissimi e inaccettabili nel servizio pubblico.
2: In Polonia è stato ucciso l'artista russo Semyon Skrepecki, noto per le sue satire contro Vladimir Putin. L'uomo, 44 anni, è stato colpito da 5 proiettili a Biala Podlaska. Due cittadini bielorussi sono stati fermati vicino al consolato, ma al momento non risultano accuse formali. Skrepecki, in esilio dal 2021 per timore di persecuzioni politiche, era noto per caricature provocatorie su figure chiave del potere russo. Le autorità polacche indagano sul movente.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Dopo giornate di caldo intenso, ieri però i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, piogge e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
2: Sarà il 16 luglio la sentenza di primo grado del maxi processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. La data della sentenza ufficializzata dopo la 283esima e ultima udienza. 57 gli imputati, tra cui l'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci, già in carcere per un'altra strage, quella di Avellino, che ha provocato 40 vittime. Dalla procura Trapela sapevano delle gravi criticità strutturali del viadotto, ma né controlli o manutenzioni per massimizzare profitti e dividendi.
3: La prefettura di Biella ha emesso un'ordinanza di sospensione della patente della durata di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Il provvedimento scaturisce da un incidente avvenuto lo scorso 2 giugno sulla superstrada tra Biella e Cossato, in cui il parlamentare vercellese era uscito di strada rimanendo illeso insieme al proprio cane. I controlli effettuati subito dopo il sinistro avevano rilevato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.
2: Un 19enne è morto oggi all'alba in un incidente stradale lungo la provinciale 236 in provincia di Mantova. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un auto articolato condotto da un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Al momento si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente.
3: La fan zone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Avviata un'indagine per omicidio.
2: A Muscat, capitale dell'Oman, prima riunione tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Discussione incentrata sul paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e di diritti sovrani degli stati costieri, ha riferito il viceministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Sia l'Iran sia l'Oman esercitano la sovranità su questo corridoio marittimo strategico per il commercio globale.
3: È il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo, alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22.30, sempre ora italiana, Germania-Paraguay.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Let's go.

0: Music Box. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. A giugno possiamo finalmente tornare a gustare le nespole, piccoli frutti che maturano in primavera e che da secoli fanno parte dell'alimentazione mediterranea. Esistono due principali varietà di nespole. La più diffusa sulle tavole italiane è quella del nespolo del Giappone, introdotto in Europa dall'Estremo Oriente e coltivato soprattutto nelle regioni meridionali. I suoi frutti maturano tra maggio e giugno. Più rara è invece la nespola comune, appartenente alla famiglia delle rosacee, che viene raccolta in autunno e consumata dopo un periodo di maturazione. Le nespole apportano numerosi nutrienti utili all'organismo. La loro polpa è composta prevalentemente da acqua e contiene fibre e pectina, sostanze che possono favorire il transito intestinale e contribuire al senso di sazietà. Tra le vitamine presenti spiccano la vitamina A, la vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, mentre sul fronte minerale apportano potassio, calcio, fosforo e ferro. Grazie alla presenza di carotenoidi, flavonoidi e composti antiossidanti, questi frutti contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L'elevato contenuto di beta-carotene, responsabile della caratteristica colorazione giallo-arancio, è inoltre associato al benessere della vista e della pelle. Le nespole sono considerate un alimento adatto anche a chi segue regimi alimentari controllati, grazie al loro ridotto apporto calorico che le rende adatte come spuntino leggero. Al momento dell'acquisto è preferibile scegliere frutti integri, privi di ammaccature, con una colorazione uniforme. Le nespole mature si conservano per pochi giorni in frigorifero. Se acquistate leggermente acerbe, possono essere lasciate a temperatura ambiente per completare la maturazione. Per apprezzarne al meglio il sapore, è consigliabile consumarle entro breve tempo dalla raccolta. In cucina sono ideali sia per preparazioni dolci e salate, come gli spaghetti con asparagi e nespole, risotto con gamberetti o il rollè di lonza. Ottimi anche i gamberetti saltati con la salsa fresca di nespole, gli straccetti di pollo in agrodolce o come aggiunta all'insalata da accostare al salmone grigliato. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Khalil Gibran. Il selvaggio che ha fame coglie il frutto dall'albero e mangia. Il cittadino che ha fame, nella società civile, compra della frutta da qualcuno, che l'ha acquistata da qualcun altro, che l'ha acquistata da colui che l'ha colta dall'albero.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14.30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Ostacchio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo a Houston alle 19. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Colomoni alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà a Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Colomoni già per l'inizio del ritiro. Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata a una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti, soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
1: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela, lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
2: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
1: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernaio di plexiglass ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì, nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
2: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla-Pomigliano e, come ha comunicato l'EAB, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 km di cavi.
1: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo alle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e U. Tra i match più interessanti, Ruud Urkacz e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Sta circolando sui social il video di una donna conosciuta su un sito di incontri che segue un uomo per strada, insistendo nel voler parlare della loro relazione, una relazione che in realtà non è mai esistita. Nel filmato, pubblicato dalla pagina Positivo, la si vede pedinarlo e tentare di avvicinarlo nonostante i suoi rifiuti. Un comportamento ossessivo che ha riacceso il dibattito sui rischi delle conoscenze online.
2: Nel primo sopralluogo della Protezione Civile e dei sindaci lungo la strada statale 26 dopo la chiusura del raccordo A5 strada statale 27 e delle gallerie Côte de Sorreleil e Signaies, il capo della Protezione Civile Valerio Segor, con amministratori locali e SAV, ha monitorato il traffico nella fascia più critica della giornata. Al momento la situazione è risultata scorrevole. Previsti nuovi cartelli per indirizzare soprattutto i mezzi pesanti e ulteriori verifiche saranno effettuate nelle prossime settimane con l'aumento dei flussi turistici.
1: Ora una riflessione del direttore generale Associazione Nazionale Mutiliti e Invalidi del Lavoro, David Mosseri, che richiama il valore dell'esserci l'uno per l'altro nei momenti più difficili, un invito a guardare con coraggio anche gli abissi del nostro tempo. Un coraggio che nasce dall'esempio delle famiglie delle vittime e dalla forza dell'incontro. Mosseri invita a diventare oltre uomini, non eroi invulnerabili, ma persone capaci di trasformare il dolore in azione per dare voce e speranza a chi l'ha perduta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Tipo?
1: Analizza documenti, organizza grandi quantità di dati e aiuta a trovare informazioni più velocemente.
0: Quindi fai compiti che nessuno ha voglia di fare.
1: Diciamo che aiuta con il lavoro più ripetitivo, dai.
0: E fin qui ci sono.
1: Ma immaginati un'altra situazione.
0: Quelli che ti piacciono tanto?
1: Esatto. Una telecamera intelligente riprende un incidente. La IA analizza le immagini e conclude che una certa auto è passata ad esempio con il rosso.
0: Quindi ha visto tutto?
1: O almeno sembra averlo visto.
0: E allora perché non può testimoniare?
1: Perché un testimone non deve solo raccontare ciò che ha osservato.
0: E cos'altro deve fare?
1: Deve assumersi la responsabilità di quello che dice.
0: Giusto. Può essere interrogato.
1: Può essere contraddetto e spiegare come è arrivato alla conclusione.
0: E una I?
1: E qui iniziano i problemi.
0: Sì, ma perché?
1: Perché spesso non ragiona come una persona.
0: Quindi non può spiegare davvero il suo ragionamento.
1: Non nel modo in cui lo farebbe un essere umano, dai.
0: E se sbaglia?
1: Non può essere ritenuta legalmente responsabile.
0: Già, dire che non puoi convocare un algoritmo e chiedergli conto delle sue scelte.
1: Esattamente.
0: Però aspetta, anche gli esseri umani sbagliano, dimenticano dettagli, si confondono e mentono. Quindi siamo sicuri che un testimone umano sia sempre migliore?
1: Questa è una bella domanda. Infatti molti esperti discutono proprio di questo, sai?
0: Cioè?
1: Cioè, da una parte abbiamo persone che possono sbagliare per emozione, paura o memoria.
0: Dall'altra una macchina che non si stanca e registra tutto.
1: Ma può anche commettere errori diversi come dati incompleti, interpretazioni sbagliate o problemi del sistema.
0: Quindi il fatto che sia una macchina non significa automaticamente che abbia ragione. Non basta mica dire l'ha detto la I.
1: Anzi, proprio perché è una tecnologia complessa, bisogna capire come è arrivata a quella conclusione.
0: E non sempre è facile. Quindi per ora niente AI sul banco dei testimoni.
1: No, per ora proprio no.
0: Anche perché me la immagino male. Giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità?
1: Sì, e lei risponde, errore di sistema!
0: Esattamente.
1: Però forse la vera domanda non è se la I possa o meno testimoniare, ma cosa significa davvero fidarsi di un testimone? Che sia una persona o che sia una macchina? Questa è un po' la riflessione di questo lunedì, ma vorrei sapere cosa ne pensate direttamente sui social della radio. Per oggi era tutto, a domani!
0: Ciao!

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stad, nella Bassa Sassonia, in Germania. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area di Danke Strasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile.
2: Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi poco dopo le 7 ore locali in Venezuela, secondo i dati forniti dal servizio geologico colombiano. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa e per cui si contano almeno al momento 1450 morti. Intanto i vigili del fuoco italiani sono impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e dei suoi due figli che si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto.
3: Temperature record in Italia ed Europa con il picco del caldo atteso domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra 25. Allarme dell'OMS. In una settimana più di 1300 morti in Europa per il caldo. In Italia intanto sono attesi anche temporali. In Germania 26 vittime mentre facevano il bagno cercando refrigerio nel weekend.
2: Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri citato dalla televisione di Stato riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.
3: In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è lo stesso Vladimir Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel, pur sottolineando che la situazione resta sotto controllo.
2: Siamo al calciomercato. Ivan Juric, il nuovo allenatore del Monza, ora è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Massimiliano Allegri è pronto a risolvere oggi il suo contratto con il Milan, poi firmerà un triennale con il Napoli, che resta l'unica squadra ad non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

prima luna estiva, lo abbiamo detto venerdì, inizia questa nuova settimana ancora rovente, ancora calorosa. In molte località d'Italia si stanno raggiungendo temperature elevatissime, noi siamo ancora qua. È già, sì, potrei citare tantissime canzoni, però no, anzi, cercate di trovare delle canzoni che parlano magari del caldo, non so, ecco, 349 722 5831, le canzoni che parlano di temperatura molto molto calde dell'estate in generale. Aspetto i vostri feedback. Radio Video Network, l'applicazione che

Jungkook con Yes or No, sì o no, sì. Siamo appena partiti con l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio chiamato Break On, questo inizio di settimana che ci porta anche alla conclusione di giugno, l'inizio di un nuovo mese, si apre un nuovo capitolo luglio. 349 7225 831, e ho esordito con questa domanda: dovete inviarmi al 349 7225 831 le canzoni che hanno al centro la tematica del caldo, dell'estate, dell'afa. Ovviamente ho chiesto aiuto a, non all'aiuto da casa, ma ho chiesto a ChatGPT, ho detto: dimmi un po' le canzoni

0: internazionali. 349 7225 831, fatemi sapere magari la canzone che vi sta a cuore in riferimento all'afa, al caldo, in particolare alle temperature elevatissime. Ci fermiamo un attimino, poi torno subito da voi.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

sua piangere a 90 e mi stavo domandando chissà se Blanco ha già affrontato l'esame di maturità, intendo l'orale, perché ormai lo scritto è già passato da 2 settimane, vola il tempo, sono le 15:18, state ascoltando Break On in questa altra giornata soleggiata, ventosa mi piacerebbe dire, ma purtroppo non è così, lunedì 29 giugno 2026. Aspetto le canzoni sull'estate, sul caldo, sull'afa, vi ho già accennato quelle hit che in questo momento sono virali, sono tornate virali, quelle che ho

te, perché adesso affrontiamo un grave problema, che è quello dell'overtourism, quindi l'affollamento. Ma ci sono alcune città d'arte europee che nonostante tutto riescono a combatterlo e non rientrano tra le città più affollate nonostante la bella arte. Rimanete lì perché ce ne sono due o tre. Ora c'è Cesare Cremonini con la sua Kashmir.

lotte contro l'overtourism una città italiana, spesso un po' in penombra a causa di Venezia, ma ricordiamo Verona è una di quelle città europee

ascoltando Break On e stiamo parlando di quelle città d'arte europee, tra cui c'è anche una rappresentante italiana appena nominata, Verona, riescono a combattere l'overtourism. Questa classifica è stata riportata dal The Guardian. Oltre Verona troviamo anche Zurigo, ricca di musei, c'è il grande museo d'arte svizzero, ma non solo, anche di gallerie d'arte moderna, e alla fine troviamo anche Varsavia, dove la scena si sviluppa attraverso la National Gallery of Art, il Museum of Modern Art e tanta altra cultura. Quindi, nonostante la bellezza, sono delle città d'arte meno esposte all'overtourism. Forse riescono ad organizzarsi meglio, ci saranno dei fattori fondamentali. Secondo me tutto sta nello

0: Boxer.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

addosso, mi raccomando, non continuate a dire che fa caldo. 15:38 minuti, lunedì 29 giugno 2026, perché adesso ci rinfreschiamo con le ultime notizie, news che arrivano dal mondo della coppia più amata del momento, Dua Lipa e Calum Turner. Proseguono le interazioni social, mettiamola così, perché la cantante nelle ultime ore ha pubblicato un carosello con una serie di post inerenti al road trip in giro per l'Italia, con nuove foto che hanno fatto sognare i fan. Ricordiamo un attimo le tappe del suo tour, in questo caso non è un tour musicale ma è un tour turistico. Sono stati in Sicilia, in Calabria, Campania, Lazio,

Pumping Up, e direi che è stata una bellissima luna di miele, perché Dua Lipa e Calum Turner hanno girato in lungo e largo nord, sud, est e ovest la nostra cara Italia. Dopo essere stati in Sicilia hanno toccato anche la Calabria, la Campania e Lazio, e l'ultimo Rumors, perché non si sono fatti mancare nulla, anche la regione della Toscana. Se volete saperne di più basta andare sul loro profilo, ma in particolare più social, la nostra Dua Lipa, e ha postato questo fantastico carosello. Non ha la caption, strano ma vero, ma sto notando i mi piace quanti sono: 3.661.000

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

56 minuti lunedì 29 giugno 2026 e ridendo scherzando si sta avvicinando la data importante per ultimo che è diventata molto virale sui social nelle ultime ore, perché si stanno già creando degli accampamenti fuori da Tor Vergata. Infatti la settimana scorsa il cantante ha lanciato questa segnalazione sui social, ha detto: mi raccomando ragazzi, va bene, io ci sarò, voi ci sarete, ma cercate di affrontare, io innanzitutto, in primis io, ma soprattutto voi, non rimanete sotto il sole, tanto io ci sarò.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania. Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riferisce l'agenzia DPA. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. Due sospettati sono stati fermati, mentre gli investigatori stanno accertando la dinamica e il movente dell'accaduto.
1: È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni, disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora la moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. I tre si trovavano nell'edificio di Petunia nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas al momento del sisma. Di grande apprensione a Labiano, il loro paese di origine nel Salernitano. Intanto nuova forte scossa di terremoto a Caracas, questa volta magnitudo 5.1.
2: Un quindicenne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Il corpo, secondo le prime informazioni, sarebbe incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti.
1: Stava percorrendo la strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutile soccorso del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso.
2: Due fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in corso a Segrate, nella città metropolitana di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, in una serata i due avrebbero rubato vari oggetti scassinando 5 auto parcheggiate tra il quartiere milanese Forlanini e la frazione di Novegro. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi occhiali, diverse borse e anche dispositivi e capi di abbigliamento, probabilmente il bottino di precedenti furti.
1: Siamo al calcio mondiali 2026. Fin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano due delle formazioni più attese di questi mondiali. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno travolto invece la Scozia. Aprirà le danze la Seleção, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

domani non lo so, e domani si vedrà se la nostra Loredana Bertè ci dirà di sì. Nel frattempo un bel sì insieme ai Bundabash con Non ti dico no. Io invece vi dico sì, perché stiamo insieme fino alle 18. È seconda ora di Break On, 16:07 minuti, lunedì 29 giugno 2026. Si sta quasi per chiudere questo capitolo del mese di giugno e si vedrà che cosa succederà poi luglio, agosto, fino alla fine del 2026. Intanto spazio i vostri messaggi WhatsApp, note vocali che devono essere super rinfrescanti, 349 7225 831. In apertura della prima ora vi ho detto di indicarmi le canzoni dedicate all'estate, al caldo, all'afa, e continua anche nella seconda ora. Ecco, vi propongo sempre la solita domanda. Radio Vidia Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante. Trovate quattro radio in una sola app. Che volete di più? Certo, voi volete

Matt McRae sta correndo, certo, a bordo di una sports car, ma c'è chi sta correndo anche con i pensieri. In particolare Max Pezzali ha annunciato nuove date a Roma nel 2027. Settimana scorsa parlavamo del grande annuncio fatto da Holly, un grande tour nel 2027. E anche il nostro Max non scherza, e soprattutto non scherzate voi, fan amanti del cantante, perché le prime due date sono state già andate sold out in pochissimi minuti. Poi lui ha esposto questi sentimenti profondi nei confronti dei suoi fan con questa caption su Instagram: sono state due serate difficili da credere, non so cosa stia accadendo tra noi negli ultimi tempi, ma ogni anno Roma cresce sempre di più, diventate sempre di più, due Olimpico colmi di persone, di storie, più un cuore pieno di gratitudine. Sei grande Max, continua così.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
3: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
2: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
3: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

sui trend. Quindi non c'è break on senza trend, e parliamo di quest'ultima tendenza nata da poco sui social, legata all'amore, ispirata al celebre brano della cantante Ariana Grande, ovvero Thank You Next. Quindi, se traduciamo il titolo della canzone, Thank You Next, grazie il prossimo, va bene? Questo trend legato all'amore si chiama Grande Ing, è molto interessante, consiste nel ringraziare gli ex partner per gli insegnamenti ricevuti. Quindi, nonostante tutto, nonostante non stiamo più insieme, mi hai comunque dato qualcosa, mi hai donato qualcosa. Il trend in qualche modo celebra la rinascita personale, interiore ed emotiva dopo la fine di una relazione. Siete d'accordo? 349 7225 831. Ora Damiano David.

Damiano Davide con The First Time. E qui a Breakona stiamo parlando di questo trend grande ing in riferimento alla canzone appunto di Ariana Grande. Certo che hanno avuto proprio una fantasia nel dare il titolo a questo trend, la canzone Thank You Next, e mi piace perché grazie, è stato bello, nel bene e nel male mi ha insegnato qualcosa, ma next, ora premio sul pulsante next perché ho bisogno di qualcos'altro, perché spesso le relazioni non vanno bene perché di conseguenza ci rendiamo conto che magari quella persona non era adatta a noi, oppure l'altra persona si rende conto che noi non siamo adatti a quel tipo di persona. Quindi ci sono una serie di ragionamenti, di discorsi che ruotano attorno a questo trend, oppure gli esperti dicono è andata male, bisogna accettare anche queste emozioni negative e per riuscire ad andare avanti magari devo prendere del buono e del bello anche da una relazione tossica, quindi una sorta di rinascita personale ed emotiva. Siamo un po' filosofici in questo lunedì.

a questa canzone Beautiful Life, Last Frequencies, la voce quella di Sandro Cavazza. Sono le 16:27 minuti e qui a Break On stiamo affrontando una tematica profonda e delicata, ovvero il campo delle relazioni. Quando una storia finisce, che si fa? Certo, magari si litiga, ci si confronta in maniera matura, in maniera positiva, ma poi si ringrazia l'ex per gli insegnamenti. E questa un po' la domanda stiamo cercando di affrontare questa questione da diverse angolazioni grazie alla canzone Thank You Ness di Ariana Grande. Pensate, è nato anche questo trend Grande Ing. 349-7225-831, raccontatemi un po' le vostre esperienze. Avete mai ringraziato un ex per degli insegnamenti positivi, negativi? Magari avete visto una questione da un'altra angolazione, oppure siete rinati grazie magari a una rottura con un ex tossico? Fatemelo sapere. Di Articolo 31.

0: sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

E ieri ci sono stati diversi minuti di panico durante la tappa del suo tour a Londra, precisamente a Wembley Stadium, perché prima di cantare As It Was, lui del resto fa questo rito, denominato poi The Wall la balena, che consiste nel bere un sorso d'acqua per poi spruzzarlo in aria a mo' di fontana. Infatti se andate a vedere sui social ci sono diversi video che fanno vedere un po' questo tipo di operazione prima di cantare, come per esempio As It Was e anche altri brani. Però qualcosa è andato storto nel meccanismo, il liquido è andato di traverso nelle vie respiratorie scatenando un violento attacco di tosse. In poche parole, Harry Styles si stava strozzando con

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, perché dopo tanta attesa è partita l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra i match più interessanti di giornata, Ruud contro Hurkacz, Cilic contro Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. Veniamo ai mondiali di calcio. Dopo la vittoria per 1-0 del Canada contro il Sudafrica continuano i sedicesimi. Alle 19 il Brasile di Carletto Ancelotti affronta il Giappone, mentre alle 22.30 il turno della Germania che se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte italiana invece alle 3 l'Olanda sfida il Marocco. E siamo al calciomercato. Ivan Juric, nuovo allenatore del Monza, è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. L'era di Massimiliano Allegri a Napoli invece sta per cominciare, nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'esonero con il Milan. Circa un mese fa il presidente De Laurentiis dunque ha deciso di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese dopo l'addio di Conte. Nel pomeriggio sono attese delle importanti novità, perché è prevista la risoluzione del contratto per Allegri col Milan, poi dovrebbe arrivare l'annuncio dell'approdo a Napoli. In casa Juventus si lavora al ritorno di Colomboani. Dopo l'accordo tra i bianconeri e il giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, ora è il momento di trovare la quadra tra le società. Oggi nuovo round di incontri tra Juventus e Paris Saint-Germain. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina a Rimini, dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026. Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 2028, Messias resta al Genova, prolungato il contratto fino al 2027, 2 rinnovi anche in casa Como fino al 2031. Il primo è quello di Smolcic, già ufficiale, il secondo in attesa del comunicato, e di Dacugna, che sarà dunque il prossimo capitano. Contratto prolungato in casa udinese per Camara e Cabasele, che restano dunque con i friulani fino al 30 giugno 2027. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

con Say My Name insieme a Bebe Rexha e J Balvin. Man, e dite il mio nome, sì, io sono Chiara. Say My Name, Say My Name. Ma adesso in questo momento devo dire soltanto un nome, quello di Harry Styles, perché siamo vicini a lui. Ieri ha vissuto attimi di panico e paura sul palco prima dell'esibizione As It Was, e la maggior parte delle persone aveva capito tutt'altro, pensava che avesse avuto un malore a causa del caldo, perché anche a Londra il termometro ha raggiunto i 37-38 gradi. No, niente di tutto questo, la colpa non è del caldo, la colpa è dell'operazione che fa prima di cantare alcune canzoni, denominata The Wall, che consiste nel bere questo sorso d'acqua per poi spruzzarlo in aria a mo' di fontana. Per fortuna poi è uscito.

direttamente dal palco di Sanremo l'ultimo Bambole di Pezza con Resta con me, e rimanete con me fino alle 18 perché Break On prevede l'appuntamento dalle 15 alle 18, quindi dovete rimanere lì. È il bello che poi sui social, dopo il malore, il colpo di tosse che ha avuto Harry Styles, è uscito dal palco, è andato dietro le quinte nel backstage e

Maddalena non è ben riuscita, infatti ha avuto il colpo di tosse. Tanti fan hanno comunque supportato il cantante, perché poi alcuni non avevano capito bene, magari avevano pensato fa parte della performance, invece niente di tutto questo. Si conclude così Break On con

0: Sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade, in Germania. Due persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. Stade, 50.000 abitanti, in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo.
2: L'AFA continua a investire tutta Europa. Previsto per oggi il picco del caldo: Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia la fa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Oggi e domani a Bologna le cucine sono rimaste chiuse e sono stati serviti solo pasti freddi, lo ha fatto sapere il comune dopo che questa mattina si è tenuta la riunione del centro operativo comunale per fare il punto sull'emergenza caldo.
3: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma è stato registrato dal servizio geologico colombiano con magnitudo 5.1, tra più intensi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno, e ha avuto epicentro vicino alla Garia, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato recuperato intanto il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, che era disperso.
2: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli, lo ha scritto sul suo social Truth. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti.
3: Domenica mattina, nell'area campeggio dell'Electric Forest Festival nello stato americano del Michigan, un addetto alla manutenzione dei servizi igienici ha trovato il corpicino senza vita di un neonato all'interno di un bagno chimico. L'episodio ha immediatamente fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato, che ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. Al momento gli investigatori hanno definito il caso come un episodio isolato e non hanno diffuso informazioni su possibili sospettati o su persone coinvolte.
2: Ora è ufficiale Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City, ha detto Maresca.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

I Maroon 5 insieme a Lisa con la loro Priceless aprono la terza ora di Breakona, 17:06 minuti, lunedì 29 giugno 2026. Vi anticipo già, vi spoilerò già qualcosa. L'argomento della terza ora sarà l'intelligenza artificiale.

crei il prompt migliore e non dovrai lavorare neanche un giorno. Questa è un po' l'anteprima del discorso che affronteremo a breve. 349 725 8 3 1, intanto raccontatemi se utilizzate l'intelligenza artificiale e soprattutto in quale settore. Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, vi invito a scaricare l'applicazione Radio Vidia Network, lei che vi tiene sempre compagnia H24, c'è l'imbarazzo della scelta, 4 radio in un'unica app, e poi @Top Italia Radio, Instagram e Facebook. Taggateci.

to the world, perché a questo punto bisogna un po' arginare il problema. Come? Qual è la soluzione? Lo chiedo a voi. Come bloccare l'intelligenza artificiale? 349 7225 831, questo è il numero pronto a ricevere le risposte a questa domanda. A breve affronteremo questi due casi provenienti dal reparto operatori sanitari e ingegneri informatici, perché sta attaccando sia il settore ospedaliero e anche quello informatico. Capisco l'informatica, perché poi l'intelligenza artificiale va di pari passo con l'evoluzione tecnologica, con l'informatica, ma l'ospedale un po' meno, va bene? Ci sono tutte quelle strutture. Prima però c'è Gaia. Chiamo io, chiami tu e poi io chiamo l'intelligenza artificiale.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

lo dice anche Matt Simons. We can do better, possiamo sempre dare il massimo, fare il massimo senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, senza l'aiuto da casa. Purtroppo però tutti hanno scaricato questa applicazione ChatGPT, che viene utilizzata ogni secondo.

0: questa domanda non avrai mai una risposta, perché ormai c'è l'intelligenza artificiale. Lo dicono ricercatori, medici, informatici, sanitari, ma rimanete lì perché ci sono questi due casi da affrontare.
1: I walked along a forbidden road. I had to know. Where does it go? Like birds are flying to the sun. I had to run.

dal documentario For Better Men, For Better Road, lui è Robbie Williams, sono le 17 quasi 22 minuti, stai ascoltando Break On, il primo caso, intelligenza artificiale come viene utilizzata dagli operatori sanitari. Dopo una serie di ricerche e di studi si sono resi conto che l'intelligenza artificiale, pensate, riusciva ad eseguire alla perfezione esami endoscopici, scovando un adenoma nel 28.4%. Quindi è una cosa pazzesca questo risultato. I professionisti del settore in questo caso si sono seduti e hanno iniziato ad utilizzare l'intelligenza artificiale sempre di più, peggiorando la loro professione e soprattutto la loro qualità, perché l'intelligenza artificiale li accompagnava e li aiutava. Da questo studio si evince che il ricorso continuato all'intelligenza artificiale potrebbe rendere i medici meno motivati, meno operativi. Dall'altra parte poi è stata fatta quest'altra ricerca che riguarda 52 ingegneri del software di fare un'attività di programmazione di base. Anche qui è più semplice avere l'aiuto da parte dell'intelligenza artificiale. Pochi ragionamenti, più pro

2016 Passenger con Anywhere. Ovunque voi siate, scaricate l'applicazione Radio Video Network e buttate via ChatGPT, non utilizzatelo e soprattutto non scaricate, non fate altri download se magari non avevate spazio all'interno del vostro smartphone e improvvisamente in quel momento dovevate fare l'aggiornamento e quindi avete cancellato ChatGPT. Avete fatto la scelta giusta, perché stando a questi due casi studio, poi certo riguardano il settore ospedaliero, il settore informatico, però si sa, possiamo stare qui e studiare altri casi. L'intelligenza artificiale, le varie applicazioni con il software all'interno incorporato limitano le nostre capacità di riflessione, di analisi, di orientamento, e possiamo stare qui fino a notte fonda a elencare tutte le grandi capacità

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

because my dreams are bursting at the seams.

viaggio rilassante proveniente dall'Oriente, dal Giappone. È un massaggio che si effettua su una parte del corpo che spesso sottovalutiamo, ma lì risiede la maggior parte del nostro stress. Secondo me lì c'è tanto cortisolo. Sto parlando del cuoio capelluto. Questo è il nuovo trend wellness dedicato al benessere del nostro corpo, del nostro organismo. Ha un nome, il Japanese Head Spa. Questo tipo di massaggio prevede un trattamento del cuoio capelluto che assomiglia quasi ad un cerimoniale, con l'idea che una chioma luminosa cominci da una cute in equilibrio, detersione, esfoliazione delicata, vapore, e poi c'è anche l'aromaterapia.

raggio che poi prosegue lungo la testa, collo, spalle, viso. Stendirete i vostri capelli più leggeri, poi di conseguenza sono più puliti, e sentirete dentro di voi anche quella pace interiore che parte tutto dalla radice del cuoio capelluto. Il Japanese Head Spa è un trattamento quasi ipnotico, capace di trasformare una parte del corpo dimenticata in protagonista assoluta. Acqua che scorre, dita che massaggiano, schiume dense, vapori lenti. Solo a sentire queste parole pare di essere già rilassati. Ecco, quindi correte e andate in un centro estetico e richiedete il Japanese Head Spa. Se non ne hanno sentito parlare, dovete dire: l'ho sentito

0: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Non è una canzone estiva, continuare a dire così alla fine lo è diventata. Lunedì 29 giugno 2026, sono le 17:50 minuti. Questo è amore, sì, è amore vero.

sintonia con il suo stile. Piccola parentesi, aveva lo smalto color verde, quello sicuramente è il secondo dettaglio, e poi ricordiamo che a rendere ancora più intenso, più commovente il rito sono stati i nonni della cantante, che hanno consegnato le fedi, e i cugini protagonisti di una toccante lettura di auguri. Non è finita qui, perché poi lei, una volta terminata il rito, ha anche cantato Alleluia. Sono giunti tantissimi commenti da parte di numerosi colleghi, amici, tra cui Giorgia, Laura Pausini, Giovanotti, Emma Marrone. Appunto, adesso ci ascoltiamo Francesca Michelin.

ci dice Francesca Michelin, però alla fine l'amore esiste. Lei lo ha testimoniato sui suoi canali social proprio sabato 27 giugno, a distanza di un giorno dal suo matrimonio. Quindi viva l'amore, viva Francesca Michelin e viva Davide Spigarolo. Dovevo concludere così perché mi sembra giusto, sapete quanto adoro questa cantante. 17:59 minuti, siamo giunti al termine di Break On. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in mia compagnia e come sempre ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata, adios amici di Top Italia Radio, bye bye.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. 6 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel land tedesco della Bassa Sassonia. Gli spari nel centro della città, nel quartiere di Kopenkamp, una zona solitamente molto tranquilla, vicino a un centro giovanile e numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri.
1: L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo Social Truth. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios ha riferito che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro. Il viceministro degli esteri iraniano ha però negato che ci siano incontri in programma.
2: Non l'ha data vinta però a Donald Trump la Corte Suprema americana, che ha respinto la richiesta del presidente di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice E. Jean Carroll a metà degli anni 90. La massima corte di giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un'ordinanza breve, non corredata da motivazioni, in cui ha allontanato dal suo tavolo di lavoro la questione, rifiutando di occuparsi del caso.
1: In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. A causa delle enormi energia termica accumulata potrebbero verificarsi intense grandinate. Domani bollino rosso in 25 città italiane. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa almeno 1.300 morti per il caldo.
2: Si riapre la fase dibattimentale per il Rubiter per 22 imputati, tra cui Karima El Makhroug e le cosiddette olgettine. Il processo resta a Milano, non trasferito a Siena. Ammessi 39 testimoni. Sospeso il giudizio sulla corruzione in atti giudiziari, rinviato dopo l'appello. Fissate 3 udienze, 30 settembre, 8 e 29 ottobre. Da accertare se vi sia stata falsa testimonianza, come presupposto del reato di corruzione in atti giudiziari.
1: Siamo al tennis, Wimbledon 2026. Finalista sorprendente a Roland Garros, la polacca Maja Cywalińska domina al debutto la thailandese Sawan Grive fino al match point del secondo set, quando scivola slogandosi la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2 tra le lacrime. Elisabetta Cocciaretto lotta con Xinju Wang, ma non è nella sua miglior condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Buon lunedì 29 di giugno, ormai l'ultimo lunedì di questo mese, è la settimana che va a cavallo tra giugno e luglio e quindi le vacanze si fanno sempre più vicine, speriamo. A quanto pare il nostro genio di oggi ha deciso di lavorare praticamente in vacanza, ma ne parleremo. Andremo anche a Hong Kong in un mini market perché c'è un robot che a quanto pare fa un po' discutere. Cominciamo invece dalla rivoluzione dei passaporti, proprio in virtù del fatto che le vacanze stiano arrivando sempre più velocemente, bisogna fare anche alcuni documenti, tra i quali anche il passaporto, per esempio. Ci sono, diciamo, delle novità. Ecco, in Italia c'è stato un po' di rallentamento, ma adesso è tutto a posto. Ne parleremo tra qualche istante. Benvenuti a One Hour.
1: 3, 2, 1.

0: Abbiamo voglia di vacanza, abbiamo voglia di andare via, magari dall'altra parte del mondo. Serve il passaporto però, perché viaggiare ha bisogno di avere un documento utile proprio per essere riconosciuti. E c'è stata una vera e propria rivoluzione dei passaporti nella città di Milano. Sono tantissime le città che, per via del fatto che da anni ormai c'erano code infinite, veramente davvero impossibile da riuscire a fare il passaporto, beh, in questo caso Milano, che era proprio una di quelle città dove ci si bisognava aspettare, ci si metteva in coda e si aspettava chissà quando arrivare a fare il passaporto o a rinnovarlo. Rivoluzione, perché è tornato, diciamo, tutto sprint, tutto veloce. Adesso si erano accumulati molti arretrati, adesso invece si entra nel sito con lo speed e c'è la possibilità di prendere un appuntamento nel giro di 24 ore, tutto grazie al fatto di aver messo delle stampanti adeguate proprio per poter stampare i documenti, per stampare i passaporti, che non è facile. Ci sono delle stampanti apposta per farle, quindi non è facile farlo, non era una cosa così semplice, fai la fotocopia, senti, andiamo in edicola, facciamo la fotocopia, punto e basta. No, solo per avere gli appuntamenti si arrivava addirittura a 3 mesi di attesa, figurati. Ma la situazione era la stessa praticamente in tutta Italia. Adesso invece è tutto accelerato proprio in vista dell'estate 2026. Dove si va a questo punto, visto che il passaporto lo possiamo fare in 5 minuti?
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Marco, dove sei?
3: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
2: E chi hai trovato di bello?
3: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand Saint Bernard, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
2: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
3: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richieda più logistica di un vertice internazionale. Della serie Altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato

0: In una specie di conferenza stampa sentimentale, lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una story Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.

Le vacanze sono sempre più vicine e qui a One Hour abbiamo aperto il nostro appuntamento e la nostra settimana con la buona notizia per quanto riguarda i passaporti. Un po' in tutta Italia si stanno cominciando a smaltire quelle code che si erano formate qualche tempo fa, a Milano di certo. Il tutto perché sono state messe in funzione anche dei nuovi macchinari per poter appunto creare i passaporti, perché non è facile, tutto una stampa molto particolare, quindi giustamente c'era un po' di difficoltà, ma adesso è tutto quasi risolto, quindi il passaporto si fa molto più in fretta e le vacanze sono vicine, quindi possiamo prenotare anche i nostri voli che ci porteranno dall'altra parte del mondo. One hour.

0: Tra poco lo smart working, che a quanto pare qualcuno l'ha preso un po' troppo sul serio, era andato dall'altra parte del mondo a lavorare. Forse non si può fare, ne parleremo tra poco del nostro genio.
1: 3, 2, 1, 1.

0: connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: A Bournemouth emerge un caso drammatico legato all'abuso di chetamina. Itzi Safferson Moralee, 22 anni, è morta dopo anni di consumo cronico che le aveva distrutto la vescica e ridotto il peso a 35 kg. Nel Regno Unito l'uso di chetamina è aumentato del 250% dal 2015 e anche in Italia il consumo è in crescita, soprattutto tra i più giovani, un segnale che rende ancora più urgente affrontare la gravità di queste assunzioni.
2: Nell'inchiesta della Procura di Milano sulla chat interna di alcuni dipendenti ATM, dove circolavano foto di passeggere accompagnate da commenti sessisti, c'è ora un indagato per accesso abusivo al sistema informatico. La polizia locale sta effettuando perquisizioni, mentre ATM ha avviato un'indagine interna. Il caso era stato denunciato da una passeggera e rilanciato sui social, riaccendendo l'allarme su comportamenti gravissimi e inaccettabili nel servizio pubblico.
1: In Polonia è stato ucciso l'artista russo Semyon Skrepecki, noto per le sue satire contro Vladimir Putin. L'uomo, 44 anni, è stato colpito da 5 proiettili a Biala Podlaska. 2 cittadini bielorussi sono stati fermati vicino al consolato, ma al momento non risultano accuse formali. Skrepecki, in esilio dal 2021 per timore di persecuzioni politiche, era noto per caricature provocatorie su figure chiave del potere russo. Le autorità polacche indagano sul movente.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Abbiamo aperto il nostro appuntamento con le vacanze, abbiamo voglia di vacanze, il passaporto si fa in fretta nel Milano, diciamo la città di Milano, dove c'erano situazioni piuttosto drammatiche qualche tempo fa per via di code, attese, eccetera, eccetera, per fare appunto il documento per viaggiare in tutto il mondo. E qui si parla di vacanze e c'è qualcuno che lo smart working lo ha utilizzato come, diciamo, una sorta, potrebbe aver utilizzato come una sorta di vacanza. Andiamo nel comune di Calolzio Corte, siamo in provincia di Lecco, quindi da Milano ci spostiamo a Lecco, insomma non tanto distanti, e pare che un dipendente del comune abbia deciso di fare smart working da Santo Domingo, perché la moglie e le due figlie, che hanno cittadinanza della Repubblica Dominicana, dovevano rientrare e lui le ha seguite. Il regolamento però, quello comunale, prevede che il lavoro di smart working si svolga entro i confini nazionali, e quindi c'è un po' di scaramuccia, diciamo, cioè nel senso, è andato a lavorare là oppure invece si è fatto un po' di vacanzina? Vabbè, ci sono delle regole da seguire, sicuramente si verrà poi a capire che cosa sia successo e che cosa succederà poi nel prossimo futuro anche con lo smart working. Ma lui diventa comunque il nostro genio di oggi, perché ci piace sempre andare a trovare delle persone che fanno cose strane.
1: 3, 2, 1 Power.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. 1000 contro 1.

0: È il momento di prendere il volo per andare a Hong Kong. Un paio d'ore di volo, perché dobbiamo andare a fare la spesa in un mini market piccolino, e lì c'è un robot che ci aspetta. Tra poco scopriremo che cosa è successo proprio ad Hong Kong in questo piccolo mini market aperto 24 ore su 24.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Super Trailers.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

Adesso i robot li troveremo anche al supermercato, da quello che ho capito. Andiamo ad Hong Kong con One Hour, andiamo a trovare il primo mini market di Hong Kong, aperto 24 ore su 24, gestito proprio da un robot. Il robot umanoide che si chiama Xiao Gai, in questo caso è cinese l'azienda, e l'azienda ha già realizzato in Cina un paio di mini market, di negozi dove appunto questi robot umanoidi praticamente fanno tutto, cioè nel senso ci sono soltanto loro. Anche in questo caso, questo è il primo di Hong Kong in questo caso, e è stato aperto in uno spazio molto piccolo, 9 metri quadri, quindi un negozietto molto piccolo, una sorta di capsula diciamo, dove vende snack, articoli lifestyle, medicinali da banco, insomma una sorta di mini market, e c'è soltanto lui, una sorta di omone, 1,70 m d'altezza, con un'apertura di braccia da 1,90 m, quindi arriva veramente dappertutto in questo piccolo locale, in questa capsula, e prende tutto quello che vuole, e ovviamente ha a che fare con i clienti e riesce a comunicare in tantissime lingue. Di conseguenza anche il fatto di poter vendere, capire esattamente che cosa di che cosa ha necessità un cliente, insomma anche la commissione diventa molto più veloce, tutto rapido eccetera. Beh, comunque c'è questo robot che ha in gestione questo mini market. Insomma, anche al supermercato arriveremo ad avere i robot umanoidi che ci danno una mano a scegliere frutta e verdura. One Hour.

0: fine di One Hour quell'ora che ti basta. Abbiamo parlato anche di un mini market gestito totalmente da un robot umanoide, quindi presto avremo i robot anche nei supermercati. E con chi ce la prendiamo se non troviamo esattamente quello che vogliamo? Cioè, con dei robot che non ne possono niente, cioè sono dei robot. Vabbè, vedremo poi nel prossimo futuro cosa succederà. Grazie per essere stati con me, sono Manuel Giancale e ci ritroviamo domani per One Hour quell'ora che ti basta. Ciao.
1: 3, 2, 1. Sono le 19:07.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sagrava 6 morti, il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13:15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
3: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai 2 violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei 2 figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
4: Ora in Italia 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato 2 giorni fa con la febbre altissima fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
3: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese.

0: Un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per sei piani a causa del cedimento di un lucernaio in Plexiglas. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche, poi la tragedia.
1: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto, mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
0: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e cinque set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andriy Rublev e Casper Ruud.
1: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano è un debutto vincente ma complicato, quello di Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese. Il numero uno al mondo ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, numero 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino a una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale Championship. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il parziale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Restiamo ancora a Wimbledon, finalista sorprendente al Roland Garros, la polacca Maja Cewalińska domina al debutto con la thailandese Sawan Kev fino al match point del secondo set, quando scivola, si sloga la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2. Male Elisabetta Cocciaretto, che lotta con Bang ma non è nella sua migliore condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic. Siamo al calcio, sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale ma restano due delle formazioni più attese dei mondiali. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi invece hanno travolto la Scozia. Dalle 19 in campo la Seleção che affronta il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay. Ora ufficiale, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il City, ha dichiarato Maresca. L'atletica, Marcel Jacobs c'è, il doppio campione olimpico di Tokyo 2021, 24 giorni dopo il quinto posto sui 100 del Golden Gala di Roma in 9.99 e terzo nella pirotecnica tappa di Demon League di Parigi in un convincente 9.96, decima prestazione della carriera ma la migliore dai giochi di Parigi 2024 e la prima europea dell'anno. Meglio fanno solo gli statunitensi Brommel con 9.91 e Lyles con 9.92, che conosce la prima sconfitta della stagione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Sono le 21 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In Venezuela sale drammaticamente il bilancio delle vittime, che sarebbero almeno 1700. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal paese stesso, ma anche da Messico ed El Salvador. Interrotte invece le operazioni di recupero di una donna e dei due figli dopo 20 ore di ricerche. Una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura. Recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo, che si trovava con la sua moglie e la figlia 22enne in un palazzo di 14 piani a Caracas, crollato durante la doppia scossa del 24 giugno. I corpi delle due donne sono stati individuati ma non ancora recuperati. Tragedia sfiorata a Campo Rosso in provincia di Imperia, dove due fratellini di 12 e 3 anni sono rimasti intossicati a causa di una fuga di gas proveniente dalla bombola di un cucinino all'interno della loro abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la madre era uscita per andare al lavoro lasciando i figli soli nell'appartamento. A trovare e salvare i due bambini sono stati i vigili del fuoco di Ventimiglia, intervenuti nell'abitazione dopo una segnalazione per il forte odore di gas. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano. Morti a causa delle temperature roventi invece un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Due gemelle di 15 mesi sono morte invece nel nord della Francia per disidratazione. I genitori sono stati arrestati. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di 10 minuti, ha risposto a una domanda sulle relazioni con gli Stati Uniti. Sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito e ha lavorato per questo. Poi sulla politica italiana ha detto: una presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù. E sulla legge elettorale ha aggiunto: osteggiata da chi non ha mai vinto le elezioni. Bannacci, non vedo grande differenza con altre opposizioni. Il calcio: esordio da 3 punti all'Europeo Under-19 in Galles per la nazionale italiana di Bollini, che supera 2-0 i serbi. In avvio ci prova Coletta, la sblocca Liberali, che si procura e trasforma il rigore dell'1-0. Nella ripresa ancora Coletta, che c'entra però la traversa. La chiude Idrissu prima del legno di Novicic. Prossimi impegni nel girone: contro la Croazia giovedì alle 15 e l'Ucraina domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.

Per un nanosecondo poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non

che tu prenderai la mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: sono le 22 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Si aggrava ancora il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. A renderlo noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Tra gli altri nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 dispersi e 29 sono stati rintracciati. Nel frattempo si continua a scavare tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni, Aaron Levy Cantiglio Vargas, è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal Venezuela, dal Messico e da El Salvador. Almeno 5.000 i feriti totali. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena, nel bolognese. Un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernario in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio tra due sue amiche, quindi la tragedia. Lo scorso 2 giugno l'onorevole Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, era finito fuori strada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano, fortunatamente senza coinvolgere altre persone o mezzi. Una volta sottoposto all'etilometro era stato rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Oggi la prefettura di Biella ha deciso per la sospensione della patente di guida per un anno. Schiaffo a Trump dalla Corte Suprema. Lisa Cook può restare nel consiglio dei governatori della Fed. Il presidente non la può licenziare, hanno stabilito i giudici. Non è idonea, replica il tycoon che annuncia decisioni immediate. Contro il parere di Trump, la Corte ha anche stabilito che i voti per posta possono arrivare anche dopo l'Election Day, ma ha ampliato i poteri presidenziali stabilendo che Trump può rimuovere la presidente della Federal Trade Commission, Rebecca Slaughter. Una grande vittoria, ha commentato il tycoon. Mondiale di calcio. A Houston il Brasile batte 2-1 il Giappone a tempo quasi scaduto e passa agli ottavi, dove affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Prima della mezz'ora il vantaggio nipponico con Sano, ma nella ripresa Casemiro sigla il pari di testa e subito dopo Vinicius colpisce un palo. Al 6° minuto di recupero Martinelli completa la rimonta per la Seleção di Ancelotti. Dalle 22:30 in campo Germania-Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Al momento sono 11 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, lo rende noto la Farnesina. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Sono stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato questa mattina. I tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. Sono stati celebrati nella chiesa di Pieve di Camaiore Lucca i funerali di Kete Andreoni e del figlio Mirko Moriconi, uccisi il 24 giugno da Piero Moriconi, marito e padre delle vittime, detenuto nel carcere di Lucca con l'accusa di duplice omicidio volontario. Al termine delle esequie, un lungo applauso ha accompagnato l'uscita delle bare dalla chiesa. Proseguono le ricerche di Shahdat Hossain, il presunto killer sospettato di aver sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Sono scattate ricerche a tappeto con posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Più di 70 segnalazioni sono arrivate in due giorni alla polizia di varie città italiane e potrebbero essere svolte in settimana le autopsie sui corpi delle vittime. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato per domani a Doha da un funzionario americano ieri ad Axios. Il Ministero degli Esteri di Teheran lo ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, mentre il Presidente Trump lo ha confermato su Truth e i negoziatori americani Witkoff e Kushner sarebbero in partenza per il Qatar. In Oman, riunione sulla gestione di Hormuz, ma è a rischio anche l'intesa in Libano. Stop dal presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. In Italia è arrivato il dissidente di Gaza a cui Hamas dava la caccia. Qui mi sento protetto, ha dichiarato all'ANSA. La tassa sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro costerà ai cittadini europei la bellezza di 17,7 miliardi di euro l'anno. E quanto denuncia il Codacons, che ricorda come il balzello si applicherà non su ogni pacco, ma su ogni singolo articolo acquistato online dai paesi extraeuropei. Mondiale di calcio, a Houston il Brasile batte 2-1 il Giappone a tempo quasi scaduto e passa agli ottavi, dove affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Prima della mezz'ora il vantaggio nipponico con Sano, ma nella ripresa Casemiro sigla il pari di testa e subito dopo Vinicius colpisce un palo. Al sesto minuto di recupero Martinelli completa la rimonta per la Seleção di Ancelotti. Dalle 22:30 in campo Germania-Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.

la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Mio papà è cresciuto a Sampi, con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.